0: kompas. Tavo muzika.
1: E non è due, e non è solo, e non è noi. Ani e Carola.